L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

sera con me. Ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.

0: E tu non guardare indietro mai e vai.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.